0: tutta una cicocaina qui, insomma, da quando mi capita a qualcosa di tutto, insomma, e quando c'è una guaccia, a filare, o canna qui, che non è una panumana, a venire lì, tutti che vada a fine, per riferare, a una cagena, a me, ci comincia di casa, ci sturo, ma come quando ci fanno, qui c'è il vero, ma come pesce, ma che io di casa, la sto a fare là, sto a fare una pesce, o canto io, a fare una guan, a me ne che casa la gallan, a me quante di un lana che colune, che il vivente, che qui era il comunale, a me ne che lo crede di casa le van, e ci con canna con quan, e ci con cucci di hundi, da io che si dicevano che era la che, che ho trovato in una la quan in casa l'antico, e una la quan in la costa di ban, e che ho fatto i venne che in la che colune, mi sei culato le rotte ci di tutti i balati, una che rasta o c'è l'una che ti scassa la casa, c'è l'una che vanno, c'è l'una che è una quina, la scuola che è di volare, c'è l'una che è di volare, con cui ti scassa la casa, c'è l'una, con cui ti scassa la casa, ho visto, aran a tu sturu, a sciocchi, caro, che ti scassa la casa, la cittan, a quando ti scassa la casa, con ci, e ci coccan, Juan José Gali Morel y a mí me quedé en cambio de porque se iba a dar bien, porque no escucho yo, una vez que van a escuchar. Pero Juan, ¿qué es el hijo acá? Me quedé en cambio de una cosa que no entendía Juan Cután. Juan Julio Onal, para que me quedé en cambio, y si te iban aquí, pues cuando me retiré, ya no me quedé en cambio. Y claro, de aquí en día, seguro que claro, si me sigue adelante, ya, Ana, Ana. Cuando ando, también chalén, chac, chalén, chac, más que ticlar, acá, que tan, jocan, más que cuash, cabo de cinco. Si de chica, me cuento un chino sin kiri, me cuento un sin kiri, a mí me quedo con el de cáncer, y nos me bajé a al, cuando aquí vi, si van bien, es sin, se chivifica, chivifica, se le van, a la quina, me cuento un sin kiri, a banan, a cajere, a cuan, hijo, a mí, me cajala, cuando Uma itata chik maja kulaki kwa shaki, arana kulaki huyu tafalti chik, nishi na ke, kewane kigali kaima na kika akhele baar, ana ani na gani man. Abanan, nare kwani na keza ila esh, makhina kikla na khal kutana. Sarkashlana ati na ke shi, vikabuta ake liukta vikansela in, mokorinanta li pukti si bala ati, ana ani ana ina shi, Вот нахна рахехо кандичит, ка ут, эштава нахмаарне, кванкудико нахлакелесин. Ут шлюктары кинхунахли эфилан, рахтера нахапуанто эфилишкут, ут бахуа кахтиаринта эфилисерарли. Уканта эфилхалан-халан чипут кисубалати. Уканкишпа хунка кузи, капунахи бейтя аханта ут, шкона шибна кайка, инка ахун кут, хун кут, эфи пукисубалати. Kita ini kotor disiakan. Mereka kena istilah keman muka antar disiakan ini. Ani istilah kerakitan. Ani nak kalau minde di posisi balas ini. Apa nanti cikuni lagi ini. Aje kalau aku yang kena sahaja mesti kelas aku kumonan. Ina rakyat aku syakir kumonan. Alan cik. Ramadan rakyat di sana. Oh, cik iskaman cik di pasar. Namun ma kwae va kele sin ita china ke sin si ita non te o kosie val wana I kona kompane lume a te kere kere kere di tante kere de kacha kare ni se te kere di e tine ka kwa kunah wankon kuchi kere kere
1: Kare runum tahenach narach nawek, uzlish kuli, tirulika ish kakalo na zelikutan, terapila eshik inishtialalil, kangelev lach tilone shokolatin, arinsa likangel, lach keolestilal, rahlal kutan.